0: presto rispondi, degno, è qui passato il paladin di Francia, o ti do 100 calci nella pancia.
1: Signor, fra queste piante

0: Susanna, io ti vo far felice. Non sai quanti io t'amo, a te Basilio tutto già disse. Or senti, se per pochi momenti meco in giardin sull'ingrunir del giorno, a per questo favore io pagherei. Alcuno entri.
1: Mi lascia qui solo.
2: La madonna sarà la
0: qui dietro mi porrò.
1: Non dice nulla.
0: Taci e cerca che parta.

0: suoi gusti io mi credi a chi preferi dovessi per amante come fan tutte quante un signor liberale prudente e saggio a Giovinastro
1: a un paggio
2: a Cherubino
0: a Cherubino Cherubino d'amore cocci sul far del giorno passeggiava qui intorno per entrare
2: un uomo regno un'impostura è questa
0: con il mio covoi chi ha gli occhi in testa e quella canzonetta ditemi confidenza io sono un amico e ad altrui nulla dico e per voi per madame
2: che Dio me l'ha detto
0: a proposito figlia istruitela meglio figlia guarda a tavola si spesso e con tali immodestia che se il conte s'accorge e su tal punto sapete egli una bestia
2: scelderò e perché andate volete ai menzogni sporcendo
0: io che ingiustizia quel che copri dovendo quel che tutti dicono io non

con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in La Magna 231, in Francia, in Turchia,

e prida poase pittole sopra de tuo che sia ma mia, ide delle ali.

il mio dolce mi sarà più il cielo, il mio dolce mi sarà più il cielo, scaglia, scaglia, per la fatale sapete, a finire il mio cervo d'oro.

0: Guardatevi i vostri fiori, come rosi, Susanna, e non ti pari che somigli ad alcuno.
1: Al naturale!
2: E il tuo spettaccio, e questi l'ufficiale!
0: Costello!

0: brava figliuola, hai un buon maestro che ti fa la scuola. Non so qual uomo, qual demone, qual dio, rivolgo tutto quanto a torto mio. Signor, se trattenete tutte queste ragazze, addio feste, addio danza. E che vorresti ballar col piede stravolto? E non mi duol più molto, andiam belle fanciulle.
1: Come si incamerà dall'imbarazzo, lasciate fare a lui.
0: Per buona sorte i vasi erano di creta. Senza fallo, andiamo dunque, andiamo. E intanto a cavallo, di galoppo a Siviglia andava il paggio. Di galoppo o di passo, buon viaggio, venite o belle giovani. E a te la sua patente era in tasca rimasta? Certamente! E razza di domande! Via, non gli far più botti e non ti intende! Ed ecco che pretende che sia un bugiardo il mio signor nipote!
2: Che rubino!
0: Or ci sei!
2: Che diamo in canta?
0: Non cantano! Ma dice che gli salto sta male in sui garofani! E lo dice? Sarà, se ho saltato io, si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso. Anch'esso.

0: sola è cinta ed incantati vostri.
1: Ti farò via col braccio e non con la spada.
0: Non basta umana forza, prendi il gorgoglio scudo, prendi.

0: Non presto quel biglietto.
1: Un biglietto. Eccolo qua.
2: Già era scritto.

0: non guardo se quell'eletto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io per me te la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione l'ho qui.
2: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Sento mio servo fono.
0: Ma non capisco perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo.
1: Io sono la Susanna e tu sei pazzo!
0: Oh, grazie! Non tanti elogi! Guarda un poco se potrei assistar meglio in altro luogo!

promessa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora.

mantenne la promessa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in stragno suolo. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Meritate un avvenire migliore. Giorgio Germo.

0: Guardate, la pirella senza chiavi, e gente!
1: Ma come? Oh, pennaio, non lo damo l'amore.
0: È vero, io sbaglio. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente, attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima.

0: tanto dire, amor che in cielo mandato strettamente per noi. Questo uomo miracoloso nel villaggio della scelta sua voglio far salvo. Dottore, perdonate! E perché possediate segreti portentosi?
1: Sorprendetemi! La mia saccoccia è di Pandora il vaso!
0: Avreste voi per caso la bevanda amorosa per la regina? Idotta!
1: Ah? Che cosa?

dottore, pomettino, pomettino, pomettino. In che modo darsi puote con un riguardo?

necessario è un giorno intero, tanto tempo è sufficiente per cavarmela e finirla.